0: come me, quello più male perché è un fan. Junior SA feature Oscar and Boo. Se c'è un chito al suo punto tutto. Pieno non c'è pure.
1: Non c'è pure.
0: Oh Pien! Uccio la gala! Uccio la gala! Ah, va fetta, I know. Anyway, che stiamo che sta composto con che stiamo che la baga è un mofono con che la paga è un paule la paga qui è topic che c'è namplange qui non bolo un capindo la zona. Ungathi ke 0623151986 noma ungene we are studio to 0333423970 asenze kanje before senze kanje asingene kanje nojabule.
2: This savings month, let's build stronger communities with confidence and ambition for the future. Good money habits don't have to be complicated. Starting early with small steps like saving a little each week or planning your spending can make a big difference over time. Join us next week as a NetBank financial expert discusses simple, accessible tools and opportunities to help you take control of your finances, whether you're just starting out or looking